0: Okay, red jelly flats, $29.99. Cute summer dresses, $49.99. Beach towels under $20? I'm doing the math in my head and it's not mathing in a good way. And because it's Star Money bonus days, I'm earning faster on all of it. 3 bags, 2 hands, 1 very good day. The Macy's One Day Sale. Star Rewards members earn faster during Star Money bonus days. Tomorrow. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Ruhe. Jetzt geht's los. Achtung. Und. Ba da da da da da da. 2, 3. Da da di di di da di da da. Weg. Ba da da da da da di di da. Weg. Da da da da di da di da da. Weg. Ba da da da da. Okay. So. Und das kommt jetzt ungefähr so 48 Mal.